c'è una lingua strana che non è italiana, e per dire tipo addio si dice voyadisbu. E quindi dopo aver preso quell'aereo io ti ho detto voyadisbu. Voyadisbu.

discorsi ufficiali a 10.000 metri sul livello del mare. I soldati si lavavano le mani prima di tornarsene a mangiare. Ed io, figlio di un incubo, male insabbiato, con genitori e amici

Ti è mancata la speranza, la forza all'uguaglianza dei contadini curvi sulla terra. Ti è mancata l'innocenza, la perseveranza di un raccolto andato a male a primavera. Ti è mancata una patria e un po' d'appartenenza, il sentire delle tue radici. Forse il senso del dovere, oltre a quello del piacere, un po' di sale,

0: A questa distanza sotto con la danza. Se no ti viene male panza. E mandi un'agenzia dell'ANSA.
1: Ma questa è una sirena.
0: Allora mi devo, se no Ulisse, mi devo legare.
1: Legatemi all'albero maestro della nave.

0: stretta la foglia, larga la via, dite la vostra che dico la mia.
1: Stretta la soglia.
0: Stretta la sogliola.
1: Metto 35.
0: Sì, vabbù, ma quando si chiama?
2: C'era un certo signor Soglia, un uomo con un cazzo tanto e tre palle sferiche a forma di piramide. Potremmo mettere, però possiamo fare una frase in cui dice che quando sta dentro la fabbrica, possiamo aggiungerci un pezzo in cui Soglia fa e qua non si muove foglia se Soglia non voglia.
3: Sono banana senza cita, sono mostra senza cita, sono amico senza mica, sono carne senza...

c'ero, ora non mi dai del tu. Sono l'orto di chi è morto, sono un arto tutto storto, sono Cristo non risorto, sono neonato senza parto, sono sportello sempre aperto, sono inganno senza torto, dopo cena senza mirto, del tessuto senza sarto. Sono uscito dal selciato per cercare il mio passato, l'ho trovato, era scaduto, addio penne con ragù. Sono calvo con la tinta, sono colombo senza pinta, sono

Ok, ok, torniamo all'inizio. Digrigno i denti, perché all'inizio digrigniamo i denti. Tiro fuori carogne vestite di parole e le offro agli altri. Come un tempo, come prima di questo abulico isolamento. Dovrei rubare. Per tornare all'inizio dovrei anche rubare.

sofferente, lo rivende all'offerente che è il migliore dei compagni. Ma in Italia il fotte magna è normale sta ministra, la ministra a cui si mostra senza veli sulla splendida rivista. Chi l'ha visto? Cielo, cielo, cielo manca. E

ragazza, che almeno una volta nella vita non avesse sognato d'essere.

E sarà stato qualche anno fa, seduto sotto un albero migliore, che mi chiedevo quando è che tutto fosse iniziato. E mi dicevo che c'è

dove è stata data in conclusione che un gruppo di criminali al potere, e questo gruppo di criminali al potere non ha potuto in realtà fare niente, non è riuscito a incidere, nemmeno a scolpire lontanamente la realtà dell'Italia, però quella acculturazione, quella omologazione